Radio Torino, in nomine Domini, Dominic in saudio reazione meglio, Dominus vobiscum, oniamus destro versam transit creatura vista, prestum legem, et unam tantium tuam, et omnipotentiam per Christum Domino nostro, amen. Benedicto omnipotens, Pater Spiritus Sanctum, descende vos, manet sempre.